0: l'amore, anche il taxista Wang e trovo scarina.
1: Non trovo.
0: Allora, non te lo scomodo, se ho pagato 200 euro per una magalina.
1: Ma come? Non ho montato, ma per una magalina.